Nel fama forza. Anumuna, si sia u. Ya fama forza. Amuna yeye, koma, sama forza. Tanga tanga, umbu tanga. Nel fama forza. Nikan so.